Dimmi perché questo è quello, configgo del mio cantone, richiamandosi il cappello. Incominci, si avvavode, alla fine sovevane, con te devo memoriare. Prenda poi la cioccolata e una doppia ben cognata e una

bello questo c'è che protezione, quello tornevo ragione, chi vorrebbe in più cucciuchino cade del giorgio, io la cattedrale un ciuccio. Chi l'ha fatto delle spille, chi l'ha pesca delle aquille, e niente tanto di lato, sono sempre condannato di memoria, petizioni di gallini, di storie, di bottiglie, di brocanti, di candele, marinette, di ciambelle, pasticcetti, di cagnini, di confetti, di pastano, di tamponi, di bottiglie, di caffè, ogni tanto di lato, sono sempre condannato, ogni tanto di lato, sono sempre condannato, di ciambelle, pasticcetti, di cagnini, di confetti, di pastano, di tamponi, di bottiglie, di caffè.

0: bella Lucilla, voi qui?
1: Che credi la trovata meglio, cugino? Io vado.
0: Beh, un istante. Mi sembrate molto più bella.
1: Oh, adesso mi burlate.
0: Parlo da senno.
1: Meglio, cugino.
0: E come vicino a voi, altra bella

0: bene, più cara mi rende quel rossore.
1: Cara, a chi fai? Prima di verti, io temo che la vostra eccedente bontà al ricordo mio ingannare vi possa.
0: Oh, quanto mai felice ci sarei!